tempo laggiù, dico io, yeah. Passato di volta, non sempre laggiù.